tenerli strette, ben strette in mano, nel cappello o in tasca o in altro luogo, perdono la virtù e fanno più gioco.

0: mai trovi allo pur trovata.
1: Costui mi cerca, amica, io vado via.
0: Ehi, fermatevi, adesso mi vedrete, aspettate.
1: Come? Voi qui, signor, che cosa fate?
0: Sono stato invisibile fino adesso con voi. Sono stato accanto, ho girato l'intorno. Ma che piacere! Ecco qui l'elitropia. Guardate!

0: Son qui! La stringo con la destra, non ci son più. La metto nella manca e comparisco di nuovo. E senza fare imbroglio apparisco e sparisco quando voglio.
1: Oh, vedete che sorte!
0: Io mi impazzisco. Ai, che bocchin! Che naso! E figura, già non c'è più.
1: Non c'è.
0: Dite alla bella che il cor m'ha trapanato, che non s'ammazzi, che io anziché lei, insomma tutti e due. Tutti e tre, se bisogna. A rispetto di Londra e dell'imp-

0: onesta dame dipende.
1: E qual diritto avete sopra di lei?
0: Quel diritto che voi perdeste e lasciarla.
2: Oddio!
0: Venite e non temete, giovane sventurata, una gran dama, savia, nobile, prudente, custodirvi saprà.

morte respingo non son io. Placato il padre mio quasi lasciai. Mi vedi più di me non sicura. Ma l'arresto? Questo arresto crudel, donde mai viene? Oh, il rimorso, oh pene. Penso, non posso, fuor di me già sono, ne so più che mi faccio.

0: cos'è?
1: Che non sapete niente? Che fu arrestato?
0: Chi?
1: La forestiera!
0: Sparisca questa sera, anzi sparisca adesso. È invisibile, anch'io le

0: Dite a me?
1: Dico a voi.
0: E così tardi me lo dite, sapete qual impegno?

0: silenzio. Ed io mastico intanto amaro senzio.
1: E la ritrovo al fine. Voglio provarmi se la posso ridurre a ricusarmi. Servo, servo umilissimo.
0: Venite come sposo, o mancatore.
1: In primo luogo creder voi mi dovete, il più sincero, il più ingenuo di tutti, che ho il cuore sulle labbra e che son tale, che di me pur io dico il

malissimo. Ecco ch'io lo confesso, in certi incontri sono di un naturale facile a sdrucciolar. Ma meglio dite se ver io son sincero, in me sicuro che c'è del buon. Ma prima che i lacci di Meneo fra noi sian stretti, io vi avverto d'aver dei gran difetti.

questo poi sarà difficilissimo. Ve ne sono dei fisici, ve ne sono di morali. Insomma, io parlo ingenuamente. Sentite, io ve li dico, perché voi lo volete.

son sonnambulo perfetto che dormendo può girar. Che dormendo può girar. Sogno poi se sono a letto di dar calci, di dar calci.

Aspettate, mia signora. Tutto detto non ancora. Son vizioso giocatore, crapulone bevitore. Ubriaco spesso, spesso vengo fuori di me stesso. Casco in terra, oppur traballo. Son più strambo d'un cavallo.

rapido, biglioso, son soggetto alle emicrania, son soggetto alle emicrania. Sentite adesso. Son sonnambulo perfetto, che dormendo vuol girare, che dormendo vuol girare. Sentite adesso. Son vizioso giocatore, bevitore, crapulone, per via voglio gran trasporto, per le donne casco morto. Sono all'epo e tiro, e mi sto dormendo e poi mi arrivo, ho privato e casco in terra. Son vizioso crapulone.

0: Sì,
1: un altro maritaggio. Ecco tua zia, è della mia opinione.
0: Anzi, dico,

0: Alzati ed ubbidisci al genitore. Io però ti pervengo in quello che vuoi dirmi. Tua sorella e tua zia l'hanno già detto che devi un ritiro passar domani mattina. E tu te vieni tremante e sbigottita, quasi ci avessi da restare in vita.
1: Io me non ritiro, oh mio signore!
0: Tu devi far la mia volontà!
1: Muore di tempo e un ritiro per me!
0: Orsù, mi secchi, signora Fre-

0: Ave mia cara, con tanta agitazione, io son per voi col cor, col sangue, con la vita stessa. Più di voi nulla al mondo mi interessa.
1: Ah, potesse parlar!
0: Sì, vamo, e quest'amor se a voi ciò piace, d'ogni più bella azione sarà capace.
1: Giuratemelo, conte!
0: Io ve lo giuro sull'onor mio, su questa bella mano.

0: baciando ognun che amor a lei protesta.
1: Ora da dubitare più non mi resta.
0: Ma signor...
1: Tacila! Domani nel ritiro, e voi signore, o daman sposerete.